secondo vicino a Roma, a Little Bighorn. Capelli corti generale, ci parlò l'università, dei fratelli tutti blu che seppellirono le ascere. Ma non fumammo con lui, non era vero.

adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano.

troppi morti lo hanno tradito. Tutta gente che aveva capito. E il bambino nel cortile sta giocando, tira sassi nel cielo e nel mare. Ogni volta che colpisce una stella

sono morti di noia a giocare col nero, perdi sempre. Mussolini ha scritto anche poesie. I poeti, che strane creature. Ogni volta che parlano è una truffa.